Aka Troja, Wakantanka, Gena Gut, Kekegemanka. Ma perché mi faccia smurta?

Un genuès que els fa llastrada, e fra cui jo trico la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta ai giacca ple. Che te se te il diu de tit, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, che domande scusa, a passa fus. Per paura che il che scappa, la te inciu da una cosa. Ma cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna.

giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,